c'è il latido. C'è il latido. C'è il latido. Pa que suene bien latino. Mi verso se dirige, reconociendo el origen.